è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.

planuor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.